0: Cosa te la dico, te dico io. Non è frio, non è frio, non è frio, non è frio, non è frio, non è frio.
1: E más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.
3: Te gustó.